0: ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: Questione di fede.
0: Radio Padova Italia.
2: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Sono le 3:02.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Radio Padova, ritmo italiano di notte.

0: comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo bello.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova.

0: Sono le 4 e 2 minuti.
1: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: scopri il mondo della tua radio preferita. Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok. Stai ascoltando Radio Padova.
1: Credi, ma non sai.

Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Radio Padova è sempre con te. Scarica l'app per smartphone e smart TV. Radio Padova.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi sei?

Da Ottica le Lenti rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

Buone stelle, miei cari, dalla vostra Venusia, eccomi pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi domenica 30 agosto 2026. Ariete, la luna nel segno, con il supporto di Giove positivo, metterà in luce la vostra intraprendenza, che però dovreste saper gestire con intelligenza al fine di non causare ulteriore scompiglio, soprattutto nei rapporti affettivi poco consolidati. E voto 7. Toro, non ci sono particolari ostacoli sulla vostra strada, quindi avete la facoltà di godervi una serena domenica, meglio se in compagnia di persone che vi incoraggino ad utilizzare l'energia di un buon Marte, così da evitare di cedere alla pigrizia. Un po' di movimento in fin dei conti vi gioverà. Voto 8. Gemelli, Luna, Venere, Saturno, Nettuno, Plutone e Giove sono alleati preziosi di Urano nel segno, al fine di non soffermarvi sulle difficoltà lavorative attuali, pensando invece a programmare un futuro ricco di possibilità. E voto 8-. Cancro, approfittate della giornata festiva per fare un po' di chiarezza circa i vostri sentimenti che, oltre a Venere, vedono oggi anche l'ostilità della Luna. Rifletteteci e voto 7-. Leone, la Luna e altre stelle sono tutte dalla vostra parte, pronte a fare in modo che ogni vostro desiderio

0: quindi adottate atteggiamenti prudenti, specie in famiglia, con il voto 7. Scorpione, dedicate la giornata festiva ad attività che possano esaltare forza, coraggio e astuzia, ovvero le vostre doti migliori. Le stelle vi autorizzano ad essere competitivi e voto 8. Sagittario, l'ottimo aspetto della luna movimenterà questa giornata rendendovi protagonisti un po' in tutti gli ambienti che frequenterete. E il voto è 7 più. Capricorno, il mese termina con qualche noia che potrà riguardare la sfera dei sentimenti per Venere, Marte e Luna in posizione disarmonica. Siate comprensivi con il voto 7-. Acquario, la benevolenza della luna vi donerà l'intraprendenza necessaria per essere determinanti in qualsiasi ambito, quindi il voto è 8. Pesci, la quadratura di Mercurio causa un po' di confusione, ma è domenica, perciò lasciate che la mente vaghi dove vuole con spirito leggero, e voto 7. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: se ti piace questa musica, Radio Padova Country è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Country. L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
1: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
0: Entra adesso nel mondo di Strimmo, vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app. Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Radio Padova Meteo.
3: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova. In questa giornata di domenica l'alta pressione subtropicale interesserà tutta Italia, determinando ancora una fase soleggiata e calda. Sul Triveneto cielo sereno poco nuvoloso nelle prossime ore, con soli montagne, un po' di variabilità e qualche breve temporale pomeridiano. Sulla pianura veneta e friulana caldo moderato con massime tra 29 e 33 gradi. Avvio di settimana, giornata lunedì ancora con l'anticiclone, quindi anche nella giornata di lunedì 31 ritroveremo sole protagonista. Maggiori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.

Padova suona le canzoni che ami. Semplice, trovarsi in tasca qualche spicciolo. E le canzoni che amerai.

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: C'è Neffa, buona giornata a tutti, benvenuti da Luca Lazzari, buona domenica mattina, un bel fine settimana da passare insieme con la nostra musica e se volete anche con i vostri messaggi al 328-319-8000, numero che tra l'altro vi serve spesso per giocare con noi. A proposito della nostra musica, c'è anche Gaia, una bossa, e la canzone si intitola proprio così, Bossa Nostra.
1: È da

0: Sei grande di Neck su Radio Padova, Ritmo Italiano. Sei grande è quella cosa che pensiamo a quest'ora del mattino quando entriamo al bar e vediamo il barista che ci prepara la nostra colazione preferita senza neanche aprire bocca, perché tanto sa già cosa vogliamo. A proposito, un saluto a tutti i baristi e non solo, a tutte le persone che a quest'ora della domenica mattina sono già impegnate al lavoro. Benvenuti su Radio Padova, Ritmo Italiano, ci sono i vostri messaggi al 328 319 8000 e c'è la nostra musica adesso con Giulie Coez e questa è Quelli Come Me.
1: Dimmi che hai.

Se ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

Da Ottica le Lenti rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, bentrovati al primo appuntamento della giornata con la viabilità dei nostri percorsi. Traffico al momento regolare sulle nostre strade. Vi informiamo che le aree di servizio Gruaro Est e Gruaro Ovest sulla A28 Porto Gruaro Conegliano al momento non erogano carburante. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Ci risentiamo più tardi, intanto buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Sono Gianluca Pacini e sono pronto a mixare la disco italiana tra poco su Radio Padova.
1: Tutte le mattine dalle 6 alle 9, weekend compreso, comincia la giornata tra amici.
2: Buongiorno amici.
3: Buongiorno amici.
2: Radio Padova.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
1: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
6: Con Visioner di Radio Padova.

0: il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
1: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
0: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Non restare indietro. Scegli Vision Air, il nuovo standard della comunicazione audio. Vision Air. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Su Radio Padova, la disco italiana.
4: Da questo momento
3: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila

Businessman, dito nella piaga su Radio Padova, Ritmo Italiano, tra poco le ultime notizie, ma adesso c'è anche Rose Villain, che è diventata mamma da pochi mesi. La canzone si intitola Bollicine. La città

0: La Costiera Amalfitana, Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo. Che trio! Abbiamo aperto un'altra ora insieme con la nostra musica. Benvenuti da Luca Lazzari. Adesso ne mettiamo tre in fila. La prima è Bagno a mezzanotte di Elodie.
1: Tre canzoni in fila.

Strega comanda Francesca Michelin su Radio Padova al Ritmo Italiano. Abbiamo concluso l'appuntamento con le tre canzoni in fila. Tra poco aggiorniamo la situazione del traffico a nord-est. Adesso 883 e questo è lo strano percorso. Ciao.

0: Padova.
1: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga. Non c'è più telepatia.

Ogni giorno su Radio Padova, 18 giornali radio per essere sempre aggiornati. 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà. 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto, ben ritrovati all'ascolto. Il traffico intenso in direzione Venezia provoca code sulla 4 Venezia-Trieste alla barriera di Trieste-Lisert. Code sono inoltre segnalate in entrata allo svincolo di Latisana. Sempre per traffico intenso, il traffico proveniente da Venezia viaggia a rilento in immissione sulla A23 in direzione Tarvisio. Vi anticipiamo che lunedì 31 agosto dalle 22 alle 6 sul tratto A4 Brescia-Padova chiuderà lo svincolo di Montebello in entrata in direzione Milano. Per il momento è tutto, vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: anche di 20 giorno, Giovanotti su Radio Padova, ritmo italiano, ritmo di questa estate, un ritmo in bicicletta per Lorenzo che sta girando il Sud Italia proprio tra una data e l'altra del suo tour, ha deciso di farlo così e devo dire che il bagno di folla è costante per lui e per i ragazzi che stanno pedalando con lui. Bentrovati da Luca Lazzari, c'è la nostra musica nuova adesso con Ultimo e questa è Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
2: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
3: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Stai ascoltando Radio Padova.

Parade, Gianni Morandi e Alessandra Amoroso insieme su Radio Padova. Io vi saluto qui e vi auguro un ottimo fine settimana. Ciao a tutti da Luca Lazzari. Tra pochissimo sarete in compagnia di Maurizio Modica, ma prima delle ultime notizie c'è anche Elisa e questa è Amore è.

0: Padova, Radio Padova. Il ritmo della tua estate.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Ricordo il giorno del mio matrimonio, l'abito bianco di seta e d'organza.
1: E le canzoni che amerai.

0: Bissolo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Nova News.
1: L'Islanda respinge con un referendum la riapertura dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Secondo l'emittente pubblica RUV, con sole poche schede da scrutinare, il no ha ottenuto il 52,5% dei voti e quello del sì il 47,5%. Un morto e diversi feriti in una sparatoria durante un rave party in Svizzera. Alessio Galea.
2: Imponente caccia all'uomo nel nord della Svizzera per individuare i responsabili della sparatoria avvenuta nella notte durante un rave party ad Orau, nel canton di Argovia. Il bilancio, un morto e 5 feriti, si ignorano in motivi del gesto. La popolazione è stata invitata a restare lontana dall'ippodromo di Schaken, dove si stava svolgendo l'evento, a cui stavano partecipando 3.500 persone.
1: Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba, sarebbe ancora in gravi condizioni, ma lucido. Ce la metterò tutta per tornare presto, scrive intanto sui social sotto un post di Ilaria Loquenzi, nello staff della comunicazione del Movimento 5 Stelle quando Di Battista era deputato. Serie A, seconda giornata, si riparte da Napoli-Como in campo dalle 18.30 alle 20.45, Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. Domani Lecce, Roma e Atalanta-Genoa chiudono il turno. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 11:58.
5: Stai ascoltando le hit italiane del momento. Ogni domenica dalle 12 alle 13 tutta la musica nuova suona su Radio Padova Ritmo Italiano.

La collaborazione tra Madame Marrakesh, volevo capire, ci consente di cominciare il nostro appuntamento di oggi. Buona domenica da Maurizio Modica e noi tra mezzogiorno e l'una avremo da consumare assieme le hit del momento, le canzoni che più trasmettiamo in queste ultime settimane. Questa è di Napoleone, si intitola Cucumari.

Mamma Mia è la nuova canzone di Rosa Chemical. Siete su Radio Padova, Ritmo Italiano. Buona domenica, sentiamo Saif con Parlar d'amore. Che bello.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento a causa di un incidente, code sulla 4 Brescia-Padova tra Desenzano e l'allacciamento con la 21 in direzione Milano. Il traffico intenso sul tratto Venezia-Trieste provoca code in entrata a Latisana. Code nel tratto tra San Giorgio di Nogaro e il Bivio per la 23 in direzione Trieste e in entrambi i sensi di marcia si verificano code alla barriera di Trieste-Lisert. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Yeah, yeah, yeah.
1: Anche Biagio Antonacci tra le hit del momento, che è l'appuntamento che voi state ascoltando nel corso di questa domenica, di questo ultimo fine settimana del mese di agosto. Era You and Me, ora Flamenco Paranoia, Samurai J.

Padova suona le canzoni che ami dovunque tu sia, viaggiando con Zingari o Re, il cielo d'Irlanda si muove con te, e le canzoni che amerai.

0: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
1: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
0: Entra adesso nel mondo di Strimmo, vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
2: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
3: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
3: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua

Gratuita su trendcomunicazione.com. Stai ascoltando le hit italiane del momento. Ogni domenica dalle 12 alle 13 tutta la musica nuova suona su Radio Padova Ritmo Italiano.

Aranciata di Fra Quintale ci porta rapidamente verso le 13 su Radio Padova, Ritmo Italiano. Buon fine settimana, visto che siamo nel pieno. Sentiamo Mace, Salmo e Colapesce, Cattive Abitudini.

State consumando il pranzo di domenica? Buon appetito. La città degli angeli era Achille Lauro su Radio Padova, Ritmo Italiano. Siete con Maurizio Modica. Buona domenica. Noi insieme arriveremo fino alle 15. Ora il Liga Happy Hour.

Ci vuole una laurea, a volte serve anche il master. E Coez su Radio Padova, ritmo italiano. Sentiamo anche i Rama con Cabana, Olè, che su un titolo così sta sempre bene.

domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un rinnovato saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla 4 Venezia-Trieste il traffico intenso verso Venezia provoca code alla barriera di Trieste-Lisert. In direzione Trieste code per traffico intenso tra San Giorgio di Nogaro e il bivio per la 23. Nel tratto sono inoltre segnalati due veicoli fermi. Si verificano inoltre code in entrata alla Tisana. Oltre competenza segnaliamo sulla 23 nel tratto in gestione ad Autostrade per l'Italia traffico congestionato e code tra Pontebba e Ugovizza in direzione del confine. Sulla 22 Brennero-Modena in gestione ad Autobrennero, rallentamenti per traffico intenso verso il Brennero tra Affi e Degna Ora. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Mahmood con Soldi, giornata numero 30 del mese di agosto, un mese che stiamo per lasciare alle nostre spalle. In piena domenica su Radio Padova, Ritmo Italiano, sentiamo anche Vasco, Buoni o Cattivi.

0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Italia. Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
3: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Stai ascoltando Radio Padova.

Businessman, dito nella piaga su Radio Padova, Ritmo Italiano, ci consente anche di arrivare alla conclusione di questo nostro appuntamento in pieno fine settimana, giornata di domenica, che continua. Tra poco sarete con Max Dupré, con me Maurizio Modica, invece appuntamento domani a partire dalle 15 in pieno pomeriggio. Sentiamo anche Fabio Rovazzi con Arisa e Nino D'Angelo, La Costiera Amalfitana. Trascorrete una bella domenica.

0: Stream, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
1: Da Ottica Le Lenti rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto sul nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: Sono le 14:59.
1: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

Cioffi con Carmela. Cioffi, abbiamo affidato il compito di aprire questa nostra puntata del pomeriggio di domenica. Ben trovati da parte di Max Dupré. Lunga camminata pomeridiana fino alle 8 di sera. Tantissima musica da ascoltare insieme, come per esempio Paola Turci e Loredana Bertè, che stanno per arrivare, ma subito Elisa con

0: turismo. Informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
1: Da Ottica Le Lenti rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

Pazzi, stupidi ragazzi, la voce è quella di Raff qui a Radio Padova, Ritmo Italiano. Ancora ben trovati, buon pomeriggio, tanta musica da ascoltare insieme in un pomeriggio che è fatto anche di spostamenti, molti di voi in viaggio, in macchina, con la nostra musica in sottofondo. E allora qualche chilometro lo facciamo insieme a Ultimo con Romantica, Madame e Marrakesh, ma subito con Fulminacci e Maledetti.

0: Padova.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Sono Gianluca Pacini e sono pronto a mixare la disco italiana tra poco su Radio Padova.
1: Ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Alexa, suona Radio Padova.
2: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
3: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
2: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
3: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
5: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
5: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
6: Su Radio Padova, la disco italiana.
7: Da questo momento
3: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su

Saif con Parlar d'amore, cantata insieme a Brescia qui a Radio Padova Ritmo Italiano nel nostro pomeriggio domenicale che ci vede insieme fino alle 8 di sera. Ancora ben trovati da parte di Max Dupré, rimanete con noi, adesso c'è Achille Lauro con Amore Disperato.

0: Sono le 15 e 59 minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Rebecca Macarena con Baby K qui a Radio Padova Ritmo Italiano, canzone che ci permette di augurare buon pomeriggio a quanti si sono collegati con noi da poco e staranno con noi per ascoltare molta, moltissima musica, la musica dell'estate 2026, come quelli in arrivo Samurai J, Rocco Hunt, ma subito Mara Sattei ed Enrico Nigiotti con Sabato Sera.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio. Sulla A4 Venezia-Trieste si è verificato un incidente che sta causando code in direzione Venezia tra la Tisana e Sanstino di Livenza. Inoltre in direzione Venezia permangono incolonnamenti per traffico intenso tra Aduino e la barriera di Trieste-Lesert. Sulla A22 di competenza della società Autostrada del Brennero segnaliamo lunghe code al momento di circa 8 km per un incidente verso Modena tra Rovereto Sud e Affi. Lunghe code ma per traffico intenso anche sulla A23 Udine-Tarvisio, gestita da Autostrade per l'Italia, tra Pontebba e la barriera di Ugovizza in direzione dell'Austria. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Julie e Coez, quelli come me, canzone che abbiamo suonato per molti mesi qui a Radio Padova Ritmo Italiano, ci ha accompagnato anche nella stagione estiva che stiamo vivendo nelle ultime battute insieme, ascoltando musica anche oggi in questo nostro appuntamento domenicale. Vi ricordo che siete su Radio Padova e Max, riprego con voi fino alle 20, adesso c'è anche Biagio Antonacci e You and Me.

0: Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre. Prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro. Montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
3: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

Luciano Ligabue, le donne lo sanno, qui a Radio Padova Ritmo Italiano, mentre ci stiamo avvicinando alle 5 del pomeriggio. Max Dupré con voi, tanta musica e la possibilità anche di ascoltarci in streaming. Scaricate la nostra app, che è assolutamente gratuita, e la trovate online attraverso lo store del vostro smartphone. Fatelo mentre arriva ora qui sulle nostre frequenze Rosa Chemical con Mamma.

0: Mostra dei Mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Sono le 17 in punto.
1: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Achille Lauro, la sua classe a Radio Padova Ritmo Italiano con La città degli angeli, canzone che ci è servita per inaugurare questa nostra ora insieme nel pomeriggio di oggi domenica. Insieme infatti fino alle 20, rimanete con noi, tanta musica, in arrivo Jovanotti, Francesco Gabbani, Dolce Nera, ma subito invece Mecna e Cocco e la loro canzone insieme a San Giovanni si intitola Tilt.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati, è stato risolto l'incidente segnalato in precedenza sulla A4 Venezia-Trieste. Le code che si erano formate in direzione Venezia tra la Tisana e San Stilo di Livenza sono in via di smaltimento. Sempre in direzione Venezia segnaliamo code per traffico intenso tra Duino e la barriera di Trieste-Lisert. Infine sulla A22 gestita da Autostrada del Brennero continuano le lunghe code attualmente di circa 10 km causate da un incidente in direzione Modena tra Rovereto Nord e Alavio. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Infoviaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

omaggio alle cantanti degli anni Ottanta. Questo è stato rivelato proprio da lei, da Malika Ayan, che abbiamo ascoltato qui a Radio Padova, con una possibilità, e lei ha pensato molto a Giuni Russo proprio cantando la canzone. Ci sono in alcuni tratti delle fasi in cui si riconosce Malika Ayan a Radio Padova Ritmo Italiano, e adesso di voce femminile in voce femminile è il momento di Gaia e la sua elegante Bossa Nostra.

0: Padova.
1: Radio Padova.
2: Stare lontano non è facile.

0: Sono Gianluca Pacini e sono pronta a mixare la disco italiana tra poco su Radio Padova.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Certi amori regalano un'emozione per sempre.
1: E le canzoni che amerai.

0: Cevita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
2: Radio Padova presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
3: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in

0: in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
0: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Padova dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira, lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Su Radio Padova, la disco italiana.
4: Da questo momento
3: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: su Radio Padova. Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
1: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form

Iram con Cabana, Radio Padova, Ritmo Italiano, mentre ci stiamo avvicinando alle 6 del pomeriggio. Siete su Radio Padova, Max Dupré con voi fino alle 8. 328-319-8000 invece la nostra linea WhatsApp. Attenzione, perché adesso torna Eros Ramazzotti, fresco di un intervento alle corde vocali. Pare che dovrà vivere una convalescenza di qualche settimana, ma poi tornerà per i concerti già a partire dall'inizio del nuovo anno 2027. Qui con Max Pezzali, insieme cantano Come

0: Sono le 18 e un minuto.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
3: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: ok,
1: Uelo e Anna Tatangelo, lei che cerca il, un po' il suo equilibrio dopo aver cantato per molto tempo in coppia con il suo ex compagno. Notte poetica qui a Radio Padova, Ritmo Italiano, canzone che ci consente di augurarvi ancora il buon pomeriggio. State viaggiando con la nostra musica. A proposito, tra non molto daremo uno sguardo anche alla situazione del traffico in una giornata molto delicata per gli spostamenti e per il controesodo. Vi accompagniamo adesso invece con le prossime, Giorgia, Anna, ma subito LDA e H7 con Santa.

0: Trova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti. A causa di traffico intenso segnaliamo sulla A4 Venezia-Trieste, code verso Venezia tra la Tisana e Sanstino di Livenza. Sulla A4 Venezia-Padova, code verso Milano tra Spinea e il Bivio per la A13. E sulla A4 Brescia-Padova, sempre in direzione Milano, rallentamenti con code tra Peschiera del Garda e Desenzano. Sulla A22, di competenza della società Autostrada del Brennero, si registrano invece rallentamenti con code in direzione Modena tra San Michele all'Adige e Affi, causati da traffico intenso. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Sal Da Vinci è stato anche dalle nostre parti a Este, se non ricordo male, qualche settimana fa. Continua la sua tournée di successo dopo la sua vittoria sanremese davvero inaspettata. Era Fuga d'amore, canzone novità in fase di proposta da parte di Radio Padova proprio in questi giorni, in questo weekend di fine agosto. Rimanete con noi perché adesso arriva anche Neffa e la sua molto

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Ricordo il giorno del mio matrimonio, l'abito bianco di seta e d'organza.
0: E le canzoni che amerai.

0: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
1: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
2: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.

Non è mai invecchiato, è rimasto sempre lo stesso. Sto parlando di Raff, la canzone era ballo e risaliva addirittura al 2009, però sembrano passati veramente pochi mesi, pochi anni. Canzone che ci consente ancora di augurarvi il buon pomeriggio in questa nostra fascia che ci vede insieme dalle 15 fino alle 20. Sono Max Dupré, la prossima invece è di Madame, si intitola Mama.

0: trovato il contatto, era solo in un sogno, e ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami
2: dovunque tu stia, viaggiando con...

Enrico Ruggeri, ti avrò, lui con le sue esperienze televisive sempre più importanti, ultimamente però un mezzo flop lo ha frenato, vedremo se saprà ripigliarsi. Intanto però lo abbiamo riascoltato con un grande successo degli anni 90, era il 1990. A Radio Padova invece in arrivo un'altra sequenza di belle canzoni, ascolteremo infatti tra pochissimo Biagio Antonacci, Tommaso Paradiso, ma subito Noemi e Tu cosa fai questa sera? Stare con te.

mattine dalle 6 alle 9, weekend compreso, comincia la giornata tra amici.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, lungo la A4 Venezia-Padova permangono code in direzione Milano tra Spinea e il bivio per la A13 causate da traffico intenso. Sulla A22, gestita da Autostrada del Brennero, segnaliamo sempre per traffico intenso rallentamenti con code tra Rovereto Nord e Affi in direzione Modena. Tornando infine alla nostra rete, vi anticipiamo che per lavori sulla A4 Brescia-Padova, dalle 22 di domani alle 6 del mattino di martedì, lo svincolo di Montebello sarà chiuso in entrata verso Milano. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale, scaricate l'app gratuita InfoViaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.
3: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Padova Meteo.
1: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Padova da Emma Parigi di Trebi Meteo. Contesto anticiclonico sul Triveneto, ma i rilievi alpini risentono di fresche correnti atlantiche che le stesse scorrono oltre Alpe. Il tempo si presenta lunedì 31 agosto per lo più assolato sul Triveneto, fatta eccezione per nuovi locali rovesci anche a sfondo temporalesco dal pomeriggio sera sui rilievi alpini orientali. Il caldo continua a farsi sentire in giornata con punte massime di 32-33 gradi in molte località. Per saperne di più vi rimando alla nostra app gratuita ed aggiornatissima Trebi Meteo oppure consulta del nostro sito web.
0: Radio Padova. Radio Padova.

0: Vi offro un'aranciata, quella di Fra Quintale a Radio Padova Ritmo Italiano, in questo nostro appuntamento del pomeriggio. Buon viaggio se state viaggiando. Poco fa il meteo, con Trebi Meteo, abbiamo indagato anche sulle condizioni meteo da qui alle prossime ore e abbiamo sentito anche quali sono state le novità dal punto di vista del traffico con la centralina di Viaggiando, la sala operativa. Rimanete con noi, i prossimi chilometri li facciamo anche con Angelina Mango e Melodramma.
1: Sento ancora un nodo in gola e mia terra non mi molla.

0: mattine dalle 6 alle 9, weekend compreso, comincia la giornata tra amici.
1: Buongiorno amici. Buongiorno amici. Radio Padova.
0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
2: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet.

Radio Padova suona le canzoni che ami. Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo. E le canzoni che

0: l'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
1: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
0: Entra adesso nel mondo di Strimmo, vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
2: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
2: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Stai ascoltando Radio Padova.

0: ritmo italiano.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

0: in città c'è un castello con mura talmente potenti che se ci vai a vivere dentro non potrà colpirti più niente, non potrà colpirti più niente.
1: Radio Padova, la puoi ascoltare ovunque, in auto, FM, DAB e app, oppure a casa, al lavoro su radiopadova.com, smart speaker e smart TV.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona serata, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, domenica 30 agosto. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, lunedì 31 agosto. Traffico scorrevole lungo i tratti gestiti dalle concessionarie autostradali Alto Adriatico, CABE, Brescia-Padova. Sulla 4 Brescia-Padova vi informiamo che per lavori dalle ore 22 di lunedì 31 agosto fino alle ore 6 di martedì 1 settembre verrà chiuso lo svincolo di Montebello in entrata in direzione Milano. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione InfoViaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buona serata!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova!

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.